Alessia, sicura. Indigria sabo fora. Alessia, oku fui umbria. Vale.

massa, super la minchia, passala. Mandi la palla, lo sciopero in massa, super la minchia, passala. Mandi la palla, lo sciopero in massa, super la minchia, passala.

Armata seconda dopo la... Ciao! Questa è la farsa! Armata seconda dopo la disfatta! Succa la minchia, questa è la farsa! Succa la minchia, questa è la farsa! Armata seconda dopo la disfatta!